0: spada.
1: Scegliete qua di noi più vi piace.
2: Io sono uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
2: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
2: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se vestono donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
2: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

qualche cosa di nuovo anche io nel bello provo. Io giurerei che lontane non siam degli bene. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

che diavol vuol dir che non si sposi? Ritardalo a venir. Songiale sì. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete? Tornate perché...

0: figli miei, Costanza!
1: Andrei! Qual male a ti veno d'amore? Qual cosa reo? Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non sono, ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama!
1: Oime! Che sento! E partirò!
0: Tutto!
1: Non v'è modo di...
0: Non te!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.

0: più tempo amici andar con pieno del destino anzi il dover di vita
1: amore proprio
0: mio mia vita
1: sol momento
0: del vostro reggimento già è partita la barca raggiungerla con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno ma

0: Son partiti.
1: Oh, che partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fanciullo con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia via!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante goffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente la più presta.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il corpo! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi! Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Ah.
1: Ha!
0: Destina mia, di te bisogna frei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ah, una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Una tona.
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sono
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trarre, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, Genomanza per te diventi scudi se li fai riuscire.

0: falso.
1: Amico caro,
2: bella improvvisata.
3: Chi conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo. I vostri ancor saranno.
3: E in casa mia che faranno?
2: Ai vostri piedi, guerrei.

0: alta, ragazze! Non mi fate più far trista figura!
1: Che mi dite?
0: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei!
1: Come? Io dire dovrei!
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir

ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, rid

0: sapere un po' quella cagion di quel riso?
1: Ego spettaccio! Non ti pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24 zecchini!
0: Poveri innocentini, venite qui, vi

0: Ubbidienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si mangia.

0: per il suo vero dritto. Non credi tu delitto per due giovani ormai promesse spose il far di queste cose? Ella non dice che facciamo il mamma, è mal che basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare ed è tutto finito, o sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio, e imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta per intenderci bene, ma noi scegliere morte le due narcine.

0: palpito dalla testa alle piante. Amor, lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.
1: Pallone! Libero di demur quel che provate.
0: Madame!
2: Parla pur tu!
0: No, parla pur tu!
2: No, cospetto del diavolo! Lasciate dalle smorfie del secolo passato! Despinetta, termini a questa festa!

0: per carità partiamo, perché se fronteggiamo, l'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, un cascato, l'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, un cascato, solo, solo, cascato, solo, cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocelli!
1: Certo, certo, son belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa mi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
0: Ahi,
2: cosa avete?
0: Io mi sento si male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e fogosi, fongi belli amorosi.
2: Sarò veleno cade, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove gianzoli?
2: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
2: Io burlo? Io porno.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Voi se m'avete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero? Questa picciola offerta da accettare degnate. Un cuore è simbolo di cuore.

0: queste in carne,
1: niente vero, nientissimo,
0: pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir, avrei piacere di durarle da
0: stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amore.

0: fate barbaro. Per voi misero sono.
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze d'ogni cosa.
1: Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo.
0: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Ti vedi, amico,
1: che un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
1: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. Come voi deste?

che bisogna pigliarlo l'ol che viene. Ma ecco la sorella, che c'è? Oh, sciocco! Ecco per colpo vostro.

fa silenzio. Mi pende la barba, mi grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici

0: Povero
1: chi? La tua fiore di lino.
0: La mia fiore di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
1: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
0: bello. Senza cessa di tormentarmi,
1: ed una via più tosto studiam di castigarle stranamente.
2: Giusto qual è? Sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
1: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
1: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non c'è mancanza d'altro.
0: Ma l'altre che faranno, se ciò per queste.
2: In fondo voi le amate, queste vostre
3: correcchie spinnacchiate.

felicissimi voi se la imparate. Tutti accusa le donne e tu le scusa.